0: Radio Grüne Welle am Vormittag.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare. Perché di solito nessuno vai bene così come sei.